0: Amigos, Macarpi, Vanno, Niminuto, Mosa, Botardi.
1: Radio Msebik.
2: Radio Msebik, Nampula.